Abbiamo un sogno tra i denti e il cuore in gola. A chi grida alla luna, mamma ancora. A chi si è sentito maestro, un allievo. E poi in un attimo perduto e straniero.